0: Portogallo in due minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti.
1: Coimbra, Portogallo. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portogallo in due minuti.
1: Allora, vamos!